laggiù, laggiù, nell'indaco laggiù. Foschia, foschia, enigma, fantasia. Laggiù, laggiù.

stato un attimo che tu mi sei sembrata niente. È stato quando la tua mano mi ha lasciato solo.

e abbiamo ripreso a masticare questa vecchia rumba. Ci siamo sorrisi e salutati e siamo rimasti in pista. E ci è sembrata sempre grande questa nostra danza, mezza dolce e mezza amara, e siamo rimasti in gara. Dancing, da da da da da, dancing.

Ninive, Memphis o Luxor, valgono fresco l'etrusca al sole viaggiante.